Onyakoye car dealer. Yesu. Cars. Fumeswa. Pukufama. Shabra dani. Kwabumdi. Onyakoye faso sofo forisi mimbra. Pekebiato.

0: Papa Jololo ni mama Jololo.
1: Ni abini atano. Ni yamuni mapa. Anko baby afako papa Jololo. Chapa testi. Perke se pa na peso yam. Anko papa Jololo. Machines in the power, no one a year.